0: International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Colombia brings the beat back.
1: Colombia brings the beat back. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il